0: Mi smo Salomon i ti si znak.
1: A ora continuiamo con posizione quarta. Gribo na prešća četvrtim mestom, z nami je Jay Wheeler in Dele Hitos.